0: A lot of grip here, but again, you can win, you can lose the race here.
1: È il pilota che nell'endurance, nella nostra storia, ha vinto più di chiunque altro, per cui tutti possiamo sbagliare. Certamente non era il momento migliore per fare un errore e l'errore è stato pagato, come dicevo, molto caro, però la stima ed il rispetto che abbiamo per il nostro pilota sono rimasti immutate. È chiaro che c'è un po' di amarezza per come è andata la gara della 51, perché forse avrebbe potuto giocarsi la vittoria.
2: Yeh Feyeh, 308e tour, e la Ferrari di Miguel Molina, deuxième, è a 21 secondi 9. E la Ferrari numero 51 d'Alessandro Pierguidi è segnalée en troisième position. Et Kevin Est qui est en quatrième position avec la Porsche numéro 6. Le quatuor de tête, c'est ce qu'il faut retenir, se tient en 30 secondes en ce moment. Et la Toyota qui suit à 1 minute 19 de la Ferrari jaune suit la Cadillac de Alex Lynn qui est à 1 minute 44 de la voiture de tête. Et derrière, en effet, Alex Lynn, il y a Raphaël et Marciello à 2 minutes 07 avec la BMW numéro 15. Nick De Vries, la Toyota numéro 7 en 8e position.
3: We go to four new medium. Stop on the board. Reminder, kill the engine.